E io sono il discendente di un'antica famiglia. Il tempo è un abisso, profondo come lunghe infinite notti. I secoli vengono e vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesci a immaginarlo durare attraverso i secoli, sperimentando ogni giorno le stesse futili cose.

Non recidere, forbice, quel volto, solo nella memoria che si sfolla. Non far del grande suo viso in ascolto la mia nebbia di sempre. Un freddo cala, duro il colpo svetta, e l'acacia ferita da sé scrolla il guscio di cicala nella prima belletta di novembre.

0: Hey!
1: Kitsch!
0: Ho trovato qualcosa. Salve, professor Folken.
2: Ci sono! Crede che io sia Folken. Salve.
1: Ma come fa a chiederti come stai?
2: Chiede tutto quello che è programmato a chiedere. Vuoi sentirlo parlare?
1: Ok.
2: Gli chiederò come sta. Io sto bene. Come stai tu?
3: Benissimo. È passato molto tempo. Può spiegarmi la cancellazione del suo permesso di utilizzazione il 23 giugno 1973?
2: È morto in quella data. Capita che alle volte la gente sbagli.
3: Sì, è vero.
1: Ma come fa a parlare?
2: Non è una vera voce. Questo apparecchio interpreta i segnali emessi dal computer e li trasforma in suono.
3: Vogliamo fare una partita?
1: Sentiva la mancanza di voce.
2: Già, buffo, no?
1: Sì.
2: Sì, volentieri. Ti andrebbe guerra termonucleare globale?
3: Non preferirebbe una bella partita a scacchi?
2: Dopo, giochiamo alla guerra termonucleare globale.
3: Bene.
2: D'accordo.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 39 minuti.
1: È difficile questo. Psicanalicamente, come vede lei il Catanzaro?
2: Rovinato.
1: Che cosa rappresenta per lei il Catanzaro?
2: Non lo posso dire in televisione.
1: Cioè, per esempio, per lei il Catanzaro è, come dire, un nemico, un fratello, il regno del male.
2: In campo, sul campo è nemico.
1: Sul campo. Eventualmente ci saranno questioni di natura sociologica all'interno del campo.
2: Non ci tiriamo indietro.
1: Lei non si tira indietro.
2: No, mai.
1: Benissimo.

pensa e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.

mail di contatto redazione.chioccioladciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchia,
1: sulle ginocchia, sulla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.
3: Over there.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 39 minuti.
1: Forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.

0: Questo party non va molto bene, vero? Chissà perché sono tutti tesi.
1: Non lo so. E se si mangiasse?
2: Forse dovremmo guardare la TV.
3: Ehi, ragazzi. Spinelloni. Eh?
4: Ehi, ma questa merda è ok.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Ci sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Allora, gli piace.

0: Ricordati che devi morire.
1: Com'è?
0: Ricordati che devi morire.
1: Va bene.
0: Ricordati che devi morire.
1: Sì, no, mo me la segno proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate.

Mio nonno aveva ancora un po' di quella ricchezza chiamata tempo. Il tempo di tornare a casa a pranzo, il tempo di leggere il giornale, il tempo di allevare 7 figli e di amare mia nonna e portarla la domenica al mare.

0: passeggeri, signori passeggeri.
1: Pensieri sparsi per il giorno di San Valentino 2004. Oggi è una festa inventata dai fabbricanti di cartoline di auguri per far sentire di merda le persone.

0: chiamo Dexter e non so che cosa sono.
1: Ciao Dexter.
0: Ma di certo so che c'è qualcosa di oscuro in me e lo nascondo. Sicuramente non ne parlo, ma c'è sempre. Questo oscuro passeggero. E quando è lui a guidare io mi sento vivo, dominato da questo fremito di malvagità assoluta. Non lo combatto, non voglio farlo. È tutto ciò che ho. Nessuno mi ama così, neppure io purtroppo.

0: Allora, prepariamo questo nuovo statuto.
1: Io raccomanderei ancora di attuare queste riforme con una certa gradualità.
2: Invece no, è meglio battere il ferro finché è caldo.
3: Credo anch'io.
0: D'accordo. Punto primo, abolizione delle feste e del riposo notturno.
4: Approvato.
0: Punto secondo, proibizione di amare, proibizione di parlare, proibizione di pensare. Chi si ostini a pensare verrà punito mediante amputazione della testa.
4: Approvato.
0: Potete fumare.
4: Grazie.
5: Proporrei l'amputazione anche per chi si ostini ad amare, signor Presidente.
4: D'accordo.
0: Punto terzo. Abolizione dei sentimenti, della volontà, della pietà, della dignità e di altre malattie infettive ereditarie di origine

Se vedete i miei spettacoli degli anni 80 e poi degli inizi degli anni 90, parlo spesso della religione, ma non metto mai in discussione Dio. Prendo solo in giro cose che riguardano la religione, tipo la circoncisione. Circoncisione. Mi sarebbe piaciuto esserci quando se ne sentì parlare per la prima volta. Oggi ci siamo abituati, ma voglio dire, quando Mosè tirò fuori l'idea, deve pure esserci stato un tizio che ha detto: scusa, fammi capire bene. Insomma, io sfotto gentilmente, prendo soltanto un po' in giro, ecco. Mia madre è ebrea e mio padre è cattolico, è la verità. Io sono stato allevato come un cattolico, anche se la mentalità da ebreo si fa sentire anche nel sistema cattolico. Vi faccio un esempio. Quando andavamo a confessarci, io portavo sempre un avvocato con me.

Quello che le ho detto prima, professore, è tutta una balla. Me ne frego dell'ispirazione. E poi, come potrei dare un nome esatto a quello che voglio? O anche come potrei sapere che in realtà non voglio quello che sto cercando? E potrei aggiungere che io davvero non voglia quello che non voglio. Sono tutte cose impercettibili. Basta dargli un nome e il loro significato scompare. Si strugge come una medusa al sole. Le ha mai vista lei?

Oggi su Radio C Roma, Beat Italiano colazione. Un viaggio indietro nel tempo, tra le chitarre e i capelli lunghi dei primi ribelli della musica italiana. E se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è. E se non la sapete voi? Ma che colpa abbiamo noi?

0: ragioniere, che fa? Batti?
1: Ma mi dà del tu?
0: No, dicevo, batti lei?
1: Ah, congiuntivo?
0: Sì!
1: Aspetti!

Saluto gli ascoltatori di Radio Ciroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Ciroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene botta da una vita, con tutti gli amici della Calabria e tutti quelli che vi ascoltano.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 40%.

Sai tu qual sia in questa nera valle la risultanza e il premio ad ogni sacrificio umano? Calci nel teretano. D'ora innanzi verrò nomato il Cavaliere Amaro. Almeno credo.

Si dice in giro che da qualche parte un'apertura spaccherà questa terra in due, in quattro, in sei, in miliardi forse di piccoli pezzi. Bisogna stare tutti attenti, allerta, pronti per saltare ogni fessura che tra i piedi si aprirà in una notte scura. Tenete pronte tutte le armi. Chi ha le pistole, le carichi. Chi ha i coltelli, li lucidi. Chi ha parole, si metta davanti allo specchio a provare che cosa dire.

dice in giro che non avvertirà nessuno. Sembrerà una giornata di sole improvvisa.

ossa, di occhi, perduti in queste città immense, in queste montagne, senza padroni, senza niente, con le braccia aperte. E un grido sarà un richiamo d'amore.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 42 minuti.
1: Se pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Girone e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal comune e fai Girone.

Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è, aborigeno, ma io e te, che cazzo se dovevo dire?

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.
2: You better ask my mama how.

0: questa McDonaldizzazione ha portato allo sviluppo di tumori al seno, di tumori ai polmoni, di tumori alla prostata e all'intestino.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

0: una parabola culturale rappresentabile dalla poetica magistrale de chi?
1: Bliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
0: Prego Calamaria, la fonica adeguata di un sottofondo poetico alla lettura della quale, bravo, mio possesso, sì, è idoneo.
1: Ecco. Ah.
0: Credo.
1: Si chiama.
0: Credo nella democrazia. La democrazia esiste, anche se ha morti i nemici, anche se sono morti a tradirla, dopo essersi magari fatti in vessillo e in vanto di essa, capito? Tuttavia c'è ancora. Credo nella democrazia. Essa c'è, esiste. La democrazia esiste, ma non può imporsi da sola. Deve essere difesa. Qualcuno deve farlo. Qualcuno deve lottare per garantirla. Io credo nella democrazia. Non è un sogno, non è un'utopia. Questi anni di prevaricazioni e ingiustizie possono averla indebolita, ma c'è ancora. Io ci credo, ci ho sempre creduto, ci crederò sempre. Non sono un ingenuo, non sono uno sciocco. La democrazia c'è, ma qualcuno deve difenderla. Per fortuna che c'è la fatina dei denti.

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la blocca.
1: Mi ciovina,
0: bloccala, bloccala, bloccala lì.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 38 minuti.
1: Pera?
2: No, grazie.
1: Fico?
2: No.
1: Meloni?
2: No, arrassosia.
3: Radio Ciroma.
4: Fragola. Fragola.
5: Fuck up the bass.

0: Tranquillo, se no poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Ciroma, la voce degli afflitti.

0: devi dire buon anno e tante care cose.
1: Buon anno e tante care cose.
0: Perfetto, così, ah, così sei normale.
1: Normale?
0: Poi, tranquillo, come se niente fosse, te ne vai verso la porta, esci fuori e mi aspetti. Facile, no?
1: Facile.

0: Ce la puoi fare?
1: Sì.
0: Ripeti.
1: Sì.
0: No, cazzo, dai, la frase, quello che devi dire.
1: Buon anno e tante care cose.
0: Buon anno e tante care cose.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

E ho visto degli orrori. Orrori che ha visto anche lei. Ma non ha il diritto di chiamarmi assassino. Ha il diritto di uccidermi. Ha il diritto di far questo. Ma non ha il diritto di giudicarmi. È impossibile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non sanno ciò che significa l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna farsi amico l'orrore.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma.
0: Telesuoni. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.
2: They've got a hot one for you.

0: problema. Un contadino si reca al mercato per vendere 3 sacchi di farina da chilogrammi 72 e 6 dozzine di uova. Durante l'operazione di scarico, uno dei sacchi, cadendo sulle uova, ne rompe la metà. Se la farina costa lire 15 al chilogrammo e le uova lire 5 l'uno, e di tutta la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi ha portato a casa il contadino? Tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto lire 35. Ma miseria, ma questi contadini sono così pazzi. Cioè, pure quando vi ascolto, i contadini non si sono mai trovati che conto. Come si, mai? Sono passati tanti anni, ancora si hanno imparato. Cioè, sacco di farina, una parte, uova, un'altra parte. No, mia, tenere, l'uovo sotto sacra. Una fissazione lo contadino. Caro sacra farina, perché poi in strada va su uno mezzo uomo calda, a strada è tutto a caro sacra farina, non fa le uova e rompo la metà, è colpa loro, cioè, secondo me, è colpa loro se l'agricoltura è giusto pure sotto ancora, che nessuno più proprio fatica la terra, perché non si trova, giustamente. Poi vanno a casa, è logico. Quando hai guadagnato la moglie, stasera, sì, non lo so, che. Cioè, scoraggiano proprio le mogli, no? Cioè, i mogli hanno spinto i contadini a lasciare agli nella città, giustamente. Perché quando hanno detto, non sa, c'è una cosa là, teneva, ho perso i soldi.
1: La moglie sa che dice? Dice, ma va a fare l'operaia. Almeno la fornisce il cartello, i soldi danno lì da busta e porta a casa.
0: Se, così i problemi saranno sempre sui contadini. Se loro continuano, a, quando ha guadagnato, sarà sempre un problema. Mo.
2: Yeah, yo, I've come almost to the close of my album, but before I go, I just want to thank God for staying with me through my ups and downs and through my whole period of doing this album. I want to thank Timbaland, who came up with the beats, and all the people that appeared on my album to make it hot, alright?

ovviamente un saluto alla Radio Ciroma che conosco da tanto tempo, insomma, io lo so, ho la radio nel DNA, quindi Radio Ciroma, io mi inchino.

Voce all'ultima fila. Siamo qui per lo spettacolo. Il giudice è già al suo posto. Parole liquide. È davvero qui dove si arriva. Punto di non ritorno, parete implosa nella parte non detta. È per questo che abbiamo atteso e sperato. Corso contro il vento, lottato e combattuto. Guerre mondiali, spasmi nucleari, cibo per le cavallette. Radiazioni extraconiugali, distorsioni domestiche, parole liquide. È qui che la notte ha progressivamente perso ogni sua malizia virginale. Oltre il territorio il cielo, oltre il cielo il sole, oltre il sole.

Sarà il nostro eroe a uccidere i cattivi prima dell'alba, eventualmente sia luce nel risveglio, gravidanza e gestazione della filosofia nuova, giorno e mese 1, anno 0, fine dell'era del silenzio.

condominio. Datato 60, 70 forse. Nelle adiacenze di Bergamo. Una struttura nata per disperdere calore. Uno sprecaio di risorse in grado di far sì che tutti gli abitanti sentano anche il più flebile rumore. Finiture scelte da un geometra che lavora per lavoro, che ha ritenuto lo spendere meno la soluzione più economica.

dietro, ad un cubicolo di questi, troviamo Andrea ed il suo coinquilino. Entrambi in quell'enorme limbo di categoria, intersezione tra disoccupati, lavoratori e...

vicini. Una decina di cartigli intensi trasformano in letteratura l'ossessione dei vicini. Andrea ci spiega che hanno provato a stare accorti e che non serve. Il condominio di notte è insonne, dorme sempre a orecchie aperte. Che si tratti di paura e non fastidio lo dimostra l'anonimato dei biglietti. Altrimenti i condomini si

oppressione abitativa vissuta da terzi mi affligge ben oltre dei quantitativi logici, perché non riesco a vedere quel film di Polanski per intero, perché non sopporto chi con la scusa dei diritti abusa dei codici. Andrea ci dice che comunque un elemento di rottura c'è stato.

assorbire tutto, anche la radioattività. Il problema è l'impazienza degli esseri che mi abitano addosso, che non accettano la morte prima dell'indefinito termine di una loro attività. In questo periodo di vicinato così

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 40 minuti.
1: Is it good enough for you?
2: Radio Ciroma.
3: Radio Ciroma.
2: 24 ore su 24.
3: Non stop.
4: Sei su Radio Ciroma. 105.7 FM.
2: www.ciroma.org.
3: Bravo.

0: Il lampo di Giovanni Pascoli.
1: E cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto, il cielo ingombro, tragico, disfatto, bianca, bianca nel tacito tumulto. Una casa apparì, sparì d'un tratto, come un occhio che, largo, esterrefatto, s'aprì, si chiuse nella notte,

Nel gran cerchio dell'Alpi, sul granito, squallido e scialbo, su ghiacciai candenti, regna sereno, intenso ed infinito, nel suo grande silenzio il mezzodì. Pini ed abeti senza aura di venti si drizzano nel sol che li penetra. Sola garrisce in picciol suon di cetra l'acqua che tenue tra i sassi fluì.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma 105.7.

0: Ha visto la povera contessa. Oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Guardi, chi vuole essere lieto sia, che tanto domani non c'è certezza.
1: Che bei versi, sono suoi?
0: Sì, una mia cosettina giovanile.
1: Ah, anche poeta.

0: Erano i dischi su Radio Ciron.
1: Davvero.
0: Dovete sudare.
1: Davvero.
0: È tempo di sudare.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: crogiolo di razze. Perché diciamoci la verità, alla fine quello che conta è la persona. Bianchi, neri, ma siamo tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Bianchi e neri siamo tutti uguali? Ma che siamo in un film di Nanni Moretti?
0: Magari.
1: Siamo in un film di Nanni Moretti! Siamo in un film di Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti!

0: con Fellas non restano briciole della musica.
1: Ti ringraziamo Emanuele, grazie tantissimo.
2: Quando cazzo arrivano sti comici? Non arrivano più. Ma lo trovano sto posto? Saranno mica quei coglioni là che stanno arrivando. Cioè, lavora, minchia, un'ora che aspetto. Mi sa che qua, ho sentito un po' di piacere.
3: Dai, andiamo a vedere.
2: Ah, andiamo a suonare, chi è che suona?
3: Ma sono io.
4: Che cazzo è quest'ora? Stai qualcuno?

mondi lontani. Non esistono mondi lontani. Anche distanti anni luce gli astri trovano un modo di amarsi. Si vestono di albe e tramonti eleganti, usano le stelle come livree e si accarezzano lenti con le maree.

Io sono il discendente di un'antica famiglia. Il tempo è un abisso, profondo come lunghe infinite notti. I secoli vengono e vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesci a immaginarlo durare attraverso i secoli, sperimentando ogni giorno le stesse futili cose.

0: Mi ricordo che 900 lo guardò mentre si allontanava sul molo deserto. E tutto quello che riuscì a dire fu:
1: e in culo anche il jazz.
2: Proprio così disse: e in culo anche il jazz. Well, since my baby left me.

0: schiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Mia dozzi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! È una pavata, credami, una pavata, sì.
8: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 35 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 21%.

pugno che sale, questo canto che va, è l'Internazionale, fu vinta, ma chissà, questa lo

0: nazionale fu vinta. E poi chissà, a Radio Ciroma, che devo dire, ho fatto tante trasmissioni con Ciroma, non credevo che la sede fosse così bella.
1: Grazie.
0: Con un soffitto di legno, ma che vi devo dire? Mi è venuta voglia di affittare una stanza qua.
1: Bentornato Resti.
0: Saluti.

0: spettacolare.
1: Sì, no, infatti sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

della città. Non si riusciva a vederne la fine. La fine. Per cortesia, si potrebbe vedere la fine.

0: E collegando i letti, mi spiego, a questa scatola organica, noi dovremmo riuscire ad accumulare l'energia di... insomma, non lo so, ma comunque io ho calcolato che dovrebbero essere sufficienti 10 coiti.
1: 10 che?
0: Scopulate, Piere.
1: Ah!
0: È come quando si fa la conserva. Si mettono tutte le... i coiti dentro questa scatola e poi quando servono si infila la chiavetta e si tirano fuori tutti insieme.
1: In quella scatola lì?
0: In questa scatola qui.
1: Beh, è la più bella scatola di conserva della quale abbia mai sentito parlare.
0: Per finire, faccio notare che si tratta di una fonte energetica non inquinante. Di un'energia pulita.

0: Ministro, lei come si considera Piperno? Un perseguitato politico, un ex rivoluzionario, un teorico della rivoluzione oppure solo un latitante?
1: Ma guardi, io in realtà mi considero molte cose come ogni persona umana, ho diverse curiosità, molti interessi e anche in conseguenza moltissimi problemi. Per quanto riguarda gli aspetti giudiziari, io mi considero una persona che è stata accusata falsamente e che di conseguenza ha diritto dovere alla riparazione.
0: Com'è la vita nella latitanza?
1: Ma guardi, io ho latitato solo 3 mesi, è difficile per me tracciare un resoconto dettagliato analitico di questo. Io non ho incontrato particolare nei 3 mesi che sono stato latitante in Italia, perché quando sono stato poi invece all'estero ero assolutamente in forma totalmente normale. E le dico, la latitanza in Italia non era particolarmente difficile, ho trovato molta solidarietà fra le persone.
0: Però è vero che per uscire l'ultima volta dal carcere un suo amico, il professor Lebel, mi pare, ha pagato $50,000 di cauzione.
1: No, neanche questo è vero. Il professor Lebel, che io ho conosciuto qua e che faceva parte di un comitato di sostegno contro la repressione in Italia, ha impegnato la sua casa come garanzia, essendo io accusato di omicidi, ma ha impegnato la sua casa, non ha pagato niente, e quando sono stato assolto la sua casa è tornata, ha perduto l'ipoteca.
0: Renato Curcio, uno dei capi storici del BR, ha detto di lei che è un barone con i santi in paradiso e dai disegni megalomani. Cosa risponde?
1: Ho difficoltà di rispondere a Renato Curcio, perché Renato Curcio è in prigione e preferisco non polemizzare con le persone che sono in prigione.
0: Anche Carlo Fioroni, il professorino pentito, ha detto che lei è stato sempre ampiamente protetto dai politici.
1: Credo che sia un'opinione di Carlo Fioroni, ma tutte le opinioni sarebbe molto più interessante se precisasse cosa significa, perché io ho degli amici che sono degli uomini politici, ma niente più di questo.

Buonasera a tutti, Ansco De Luppi dalla Polisportiva Grindcore. Attualmente mi trovo nel Regino, in una città che non posso dire, perché ho qui a fianco a me un pentito di

0: 'Ndrangheta che ci rivelerà le sue verità riguardo la polisportiva Grindcore e tutto quello che ruota attorno.
1: La polisportiva Grindcore è la peggio cosa che esiste in tutto sto cazzo mondo.
2: Mamma,
1: praticamente su una bandeggia candale con la sigaretta speciale di Chiuni su Pala, che non sanno che ha squagliata la neve su Conteni Purtusa e che ci sono più donne che ruppe satizie. Ma prima o poi.

Voi, spero, mi scuserete se non mi unisco a voi. Ma ho già cenato e non bevo mai vino.

pista, spostati! Spostati, levati che ti spezzo le gambe! Anzi, vieni qui, dammi il telefonino! Cos'è? Un iPhone 4, vabbè, dammi anche il giubbotto! Ma cacchio, l'hai comprato al mercato questo? Ma sei un barbone, vai via che ti spezzo tutto! Via!

0: Allora, che cazzo è che io domani mattina sveglio alle 6 di mattina? Din don! Chi è che rompe i coglioni? È sempre questo che fischia e non ha rispetto di le persone, quindi è testa di cazzo, anzi, pisso di merda. Anzi, figlio di puttana.
1: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
2: Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché?

Radio C Roma, diciamo, è l'Austorgan radiofonico del centro storico, quindi voglio dire, è una voce non solo autorevole ma quanto mai legittima a pronunciarsi.

due poesie inedite. Il rondone. Il rondone raccolto sul marciapiede aveva le ali ingrommate di catrame. Non poteva volare. Gina, che lo raccolse, sciolse quei grumi con batuffoli d'olio e di profumi. Li pettinò le penne, lo nascose in un cestino appena sufficiente a farlo respirare. Lui la guardava quasi riconoscente da un occhio solo, l'altro non si apriva. Poi gradì mezza foglia di lattuga e due chicchi di riso, dormì a lungo. Il giorno dopo all'alba riprese il volo senza salutare. Lo vide la cameriera del piano di sopra. Che fretta aveva, fu il commento, e dire che l'abbiamo salvato dai gatti, ma ora forse potrà cavarsela.

0: Solo il freddo!
1: Non fatemi pescare anche voi dal freddo. Per i vostri impianti di riscaldamento interpellate la ditta Calabroquaria di Mascio Angioluzzo.
2: La Calabroquaria di Mascio Angioluzzo esegue impianti di riscaldamento a linea Egerza e Degiuppo. E se l'impianto tu fa a metano, roppo che ha finito, Mascio Angioluzzo, terone alla mano. La Calabroquaria la trovi in via dei Mille, numero 1000. Telefono 1000.
3: Chi è?
0: Sono il freddo!
3: Ma la dinne fissa, che se no caccia squagli!
1: Desaggiunto!
2: Calabroquaria, per lasciare il freddo, menzo una via.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: Che cazzo è
1: adesso? Posso entrare?
0: Ma che vuoi? Ma chi cazzo sei? Non fa più
1: questo. Ma sembra che stai parole perché sono più piccolo.
0: Ma tu non sei, tu sei un ninja, sei il cazzo, babbione all'ennesima potenza. Ma che vuoi? Oh, polpettone di merda pralinato di polvere di balle. Vedi, levarti dai.
1: C'ho l'anello, c'ho la collana.
0: Sì, ma tu sei un babbuneus del casidero.
1: Ma tu
0: non fai attrito, sei un idiota. Ah no, che cammina. Ah no, babbuneus. Ma che vuoi? Ma poi che cazzo ti bussi? Noi siamo qua, stiamo, dobbiamo fare gli scratch, hai capito? Oh, dobbiamo fare gli scratch,
1: porca. Faccio tutto quello che fai gli scratch.
0: Ma tu puoi andare a fare in culo, hai capito? Tu puoi andare solo a fare in culo con quelle mani come di merda, ti coglio. Vai via. No, no, dovete andare a fanculo in blocco, tu fratello, hai capito? Te e tutta la tua crew di idioti, hai capito? Ti coglione, eh? A un certo punto adesso basta.
2: That's what we call control. Something you may never understand.

0: Radical stuff number one in carnival.
1: That's what we call control. Something you may never understand.
2: Ma levati dal cazzo, figlio, ma che palle.
3: Ma dove devo andare?
2: Devo andare a fare il culo, hai rotto i coglioni.
3: Oh, no, ma io lo voglio guardare.
2: Ma guarda te.
3: Come? Fammi guardare. Fammi
2: ma
3: guardare. Ti do tutto quello che vuoi.
2: Ma se
3: ti do tutto quello che vuoi.
2: Cioè, tu sei troppo
3: babbo. C'ho so, c'ho un sacco di...
2: A te il ritmo proprio niente. Cioè, tu sei un sacchiozzo di merda, testa. Ma vai a fanculo.

0: Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di Obbedienza Animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
1: Istituto di Obbedienza Animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.

seconds. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 seconds. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 seconds. 9,

0: l'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 17 e 39 minuti.
1: Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
2: Radio Cirona 105.7, per quei momenti un po' così.
3: I believe the title was Bin Laden determined to attack inside the United States.

Va bene, va bene. Che cosa va? Va bene. Se qualcosa va male, il calcolo probabilistico da tener conto. Mani che si muovono dentro di me. Noi? Noi non siamo nessuno. Noi siamo tutti. Io non posso parlare per noi. Io sento odio per quello che siamo. È portato,

0: finalmente disponibile Dislexa, la bambola che insegna alla tua bambina come comportarsi, cosa mangiare e come vestirsi.
1: Dislexa parla, non ascolta e riferisce, ma è l'opzione ideale nel caso di genitori incoerenti o assenti.
2: Istituto di obbedienza animale. Credi, gioca, impara.

0: l'opportunità.
1: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
2: Radio Ciroma, 105.7 FM.
1: Chi l'avrebbe mai detto?
3: This is a public service announcement.

orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 39 minuti. The limits, pain and pleasure.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Ci sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: A lui gli piace.
7: La sera prima del fatale giorno, Fantozzi e Filini fecero un miserabile, disperato tentativo.
8: Pronto, ragioniere?
9: No, mi vorrei ritirare.
8: Allora vuole fare la coppa?
9: No, la coppa no.
8: Oh, d'altra parte, guardi, è facilissimo. Okay. Io le ho preparato anche il testo. Vabbè. Non c'è che da leggere. Adesso io le faccio una prova di come dovrà fare lei dopo. Stia attento. Pronto? Il visconte Cobram? Camuffi la voce, però,
9: benissimo, d'accordo.
8: Qui parla l'illustre clinico Bergman Valadier.
9: Che sarei?
8: Sì. Ho visitato i suoi dipendenti, signor Visconte, ragionieri Filini e Fantozzi, e ho riscontrato in entrambi la sindrome di Menier. E pertanto sconsiglio, anzi proibisco, che partecipino alla sua bella iniziativa sportiva, altrimenti io declino ogni responsabilità. Grazie, buonasera. Facilissimo.
9: Sì, però lei non ha fatto il numero senza numero.
8: Senta, vuol partecipare alla coppa?
9: No, la coppa no.
8: Oh, e allora forza. Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta. Molletta. Patata. Patata. Apra la bocca. Oh, imbuto. Lo regga. Asciugamano che copre. Oh, e ora. Tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame. Questo è il testo. Vado. Non capisco.
9: Faccio l'accento svedese.
8: Lo sa fare? Lo faccio. Va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese!
10: Muovi!
8: Fantozzi, è lei? Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese. Non capisco.
9: Mi viene da vomitare.
8: Ah.

Ma qualora noi meritassimo una libertà, dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro. Anche se non si scappa mai. Questo è il discorso di Deleuze sulla letteratura minore, su Kafka, dalla catena di montaggio. Non si sfugge mai. On échappe, dice lui, alla machine. Non si sfugge alla macchina. Non si scappa. Uscendo dalla catena di montaggio, la macchina si fa ancora il montaggio, la catena diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia aumenta ancora, questa si fa sentire l'oppressione della catena di montaggio, si fa sentire il nulla della vita, questa pressione durissima, on échappe alla machine, non si sfugge alla macchina, non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione, nell'amore soprattutto si sente, dice Deleuze, nella rivoluzione ancora di più e soprattutto la catena di montaggio si sente, si risente, ossessiva nell'entusiasmo, e soprattutto nell'entusiasmo. Queste non sono... Cioè...

Da satura. Xenia. Caro piccolo insetto, che chiamavano mosca non so perché. Stasera, quasi al buio, mentre leggevo il Deutero Isaia, sei ricomparsa accanto a me. Ma non avevi occhiali, non potevi vedermi, né potevo io, senza quel luccichio, riconoscere te nella foschia.

0: spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.
1: Chiudere bottega a prima sera, con l'umore privo di guadagni, e la testa altrove nei pensieri, mentre il corpo mio trascina, a modo suo lui mi trascina, coi piedi gonfi nelle scarpe, qui davanti alla tua porta. Giuro non volevo io venire, lo giuro mi sarò distratto e perso.

Sto fermo sulla porta che resta chiusa. Non so dire molto su di te. Da questa stessa strada tu mi salutavi. Quel giorno triste che io partivo, senza tornare io partivo. Ma si può sempre tornare indietro, con il ricordo si torna indietro. Adesso sei il pretesto del passato, mi scuso se per questo t'ho cercato. Due passi indietro e vado via da qui. Ti ricordi, amico caro,

tuo posto a capo tavola è sempre là. Ti ho coperto il piatto, gli amici mi cercano, dai vieni con noi, preferisco stare con le gatto ti cerca, i fiori vogliono l'acqua, il pavimento è sporco, c'è polvere sul comò, ma che serve mai pulire? Mi sembra di impazzire, ho voglia di gridare, ho voglia, ho voglia di morire.

rovesciato il tavolo, ho rotto tutti i piatti, sono qui sul letto. Il gatto se n'è andato e i fiori appassiti, amore, vengo da te.

0: volevo andare a caccia.
1: Inno alla morte. Amore, mio giovine emblema, tornato a dorare la terra, diffuso entro il giorno rupestre, è l'ultima volta che miro a piè del botolo di ruenti acque sontuoso, d'antri funesto, la scia di luce che pari alla tortora lamentosa sull'erba svagata si turba. Amore, salute lucente, mi pesano gli anni venturi. Abbandonati.

abbandonata la mazza fedele. Scivolerò nell'acqua buia, senza rimpianto. Morte, arido fiume, immemore sorella, morte, l'uguale mi farai del sogno, baciandomi. Avrò il tuo passo, andrò senza lasciare impronta. Mi darai il cuore immobile d'un Dio, sarò innocente, non avrò più pensieri né bontà. Con la mente murata, con gli occhi caduti in oblio, farò da guida alla felicità.

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

0: didn't do nothing at all. I'd rather be dirty sitting barefoot in the grass.
1: Ma io niente, volevo salutare tutti insomma, i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio Ciroma, e volevo niente ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata e spero che insomma se un giorno vi capiterà di leggere il libro in questione passate sul mio blog, lasciate un commento anche insomma negativo, sono sempre una discussione fa sempre piacere insomma ecco.
2: Esatto.

verso e me pioverà chissà fumaro tu m'avrai verso e me pioverà chissà fumaro tu m'avrai presi gli anni agilà che mi sembra tu l'ultimo.

Lo sapevate? Due terzi del pianeta sono completamente ricoperti di acqua. Che fortuna nascere proprio nell'ultimo terzo. Che culo, sorrido che... Beh, sì, è culo. Sull'educational channel. Cavalieri, sono stati i protagonisti del Medioevo. Si scontravano a cavallo protetti da pesanti armature. Ma perché lo facevano? Chi li spingeva a farlo? Ma che c'era uno dietro?

0: E li spingeva? Scopritelo su Reeducational Channel, spingitori di cavalieri, su Reeducational Channel. Ah, ti ho detto che domani non posso, come devo fare l'operazione alle Sisi. Ah, scuso, dopo. Reeducational Channel. Uccelli, rondini, corvi, cicogna e aironi. Migliaia di aironi che si spostano nei cieli ogni anno. Ma si può lavorare in queste condizioni? Scoprilo su Reeducational Channel. Channel. Dal mare alla rete del pescatore, dalla rete del pescatore al mercato, dal mercato sulla vostra tavola e infine nel vostro stomaco. Che altro deve fare la soiola? Spazzarvi pure per terra? Tutte le soiole su Reeducational Channel. Lo sapevate? Dopo l'accoppiamento, l'amante religiosa divora il suo sposo. Eppure quello ci va lo stesso. È proprio vero che tira più un pelo di...
1: Scusate, ma questo... che un carro di buoi... Scusatemi, su Reeducational Channel.
0: La donna Cigno. È esistita veramente la leggendaria donna Cigno? Pare che me la sono inventata io in questo momento. Improvvisazioni.

0: T'es crédité, Olivier. Tu vas finir un tapon à la cause de t'es crédité.
1: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 24 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 70%.
2: Merci Gaston.
3: Non ho ancora finito.
2: Oh, pardon, Gaston. Un million d'excuse, monsieur. Questa sera nel menu abbiamo il suo piatto preferito, la lepre in salmi. La lepre è molto frollata e la sauce è molto ricca di tartufi, alici, grand manier, bacon e panna. Merci Gaston.
3: Ne ho ancora.
2: Oh, mi permetta? Un altro secchio per monsieur. E la donna delle pulizie? E maintenant, a me se interesserebbe un aperitivo o preferisci ordinare immediatamente? Oggi abbiamo come antipasti, voglio scusarmi, moule marinière, pâté de foie gras, beluga caviale, uovo benedettin, tarte de poireaux, ossia torta di porri, cosce di rana mandin, uovo de quaglia, charge de paix, c'est-à-dire piccole uova di quaglia su un canapè di purè di funghi molto delicato e raffinato.
3: Mi porti tutto.
2: Stupendo, certo, monsieur. E ora come lo vuole servito? Tutto mischiato insieme in un secchio?
3: Sì, con le uova in cima.

0: Pablo esercitava la sua forma personale di diplomazia. Per prima cosa chiamò l'ambasciata tedesca a Bogotà.
1: Allo, ambasciata alemana?
2: Primeramente, voy a matar a
3: cada hijo de puta alemán que vive en Colombia. Después, le voy a meter bombas en Frankfurt.
0: Poi minacciò di mettere bombe su un paio di aerei della Lufthansa.
2: Le voy a meter bombazos por el culo, malparidos, hijo de puta.
3: Nazistas, racistas, gonorreas, los voy a matar a todos. ¿Oyó? Los voy a matar a todos.
0: Poi telefonò al presidente Gaviria, che non poteva rispondere, perché era già al telefono con l'ambasciatore tedesco.

e capire, Madeleine, e semmai ricordare tanto. Il tatto delle tue mani

merda. Oi, Marlene. E poi la strada inghiotte subito gli amanti, per piazze e ponti ciascuno se ne va. Da da da da da. E se vuoi laggiù li vedi ancora.

0: Allora, giudeo Mavamaldo.
1: Io non sono giudeo, sono un romano.
0: Un romano?
1: No, no, un romano.
0: Oh, tuo padre è un romano?

0: Radio C Roma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: posto di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi antifascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità.
1: È dotato di vita apparente e viene utilizzato da certe persone per scopi malefici. Stiamo parlando dell'utente. Lui agisce al di fuori della sua volontà e ubbidisce solo alle macchine.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Il dizionario del successo. Parte 7.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace,

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta se si chiama Radio Ciroma, yeah.

machines, new products, new methods, new machines.

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: Devi mettere fan di XM, no, scusami.

0: xmt.di@jabber.linux.it. Dovrebbe scrivertelo lì, però sennò non fa.
1: Fatto. Minchia.
0: Ma perché? Non è arrivato bene neanche.
2: Sì, c'è. È costante.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: Si sente il... Forse adesso il becco, adesso...

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: Capisco quello che ti dice, ci dobbiamo fare anche noi per
2: sì, certo, un po'. Sì,

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: adesso mi sto zitto che la patata sai. E invece insomma che c'è un progetto tecnico in corso in questo momento,
1: che tecnico, insomma, trasversalmente tecnico,
0: trasversalmente interdisciplinare al massimo, perché mette insieme tipi di conoscenze completamente diverse, ma basta, ve lo racconta Nirvana,
1: che è l'irresponsabile, è l'irresponsabile.
2: Ciao a tutti. Tutti sono nel Nirvana, appunto, come diceva Shining. Oh, okay. Questo progetto, è, intanto diciamo il nome, si chiama FES, Free Eye to the Sky. Vorrebbe essere un progetto abbastanza ambizioso, ce ne rendiamo conto, e come dice giustamente Shining, un progetto trasversalmente tecnico. Si tratta dell'autocostruzione di un telescopio alta azimutale, per chi ha, sì, alla fine abbiamo comunque propenso per l'alta azimutale come tipo di montatura.
3: Perché?
2: Ah?
0: Perché alta azimutale? Perché il telescopio?
2: Perché non equatoriale? Perché per l'equatoriale ci sono, almeno quello che sappiamo noi, le nostre informazioni, anche quello che abbiamo potuto avere, ci sono dei problemi appunto nel puntamento. Cioè comunque deve essere abbastanza preciso il puntamento,
0: no? Uguale.
2: Cioè, uguale. Anzi, lì hai, col, lì hai delle.
4: Con l'alta azimutale c'è anche qualche problema in più riguardo forse al software.
1: Come dicevo,
4: essere agganciato a livello orario.
5: L'alta azimutale, per motorizzare l'alta azimutale
1: sono due assi.
4: Sono sempre due motori.
2: Sono sempre due rotazioni.
4: Però in ogni caso devi essere agganciato.
1: Però l'equatoriale ruota su un piano solo. E appunto. Quindi è più facile.
2: No, però come si tratta di un'autocostruzione totale.
4: Ma io questo non lo sapevo.
2: Paradossalmente avevamo pensato che fosse da pazzi costruirsi anche l'ottica, quindi gli specchi.
1: Ma in realtà.
2: Ma in realtà.
1: Ci troviamo in ottima,
2: esatto,
1: compagnia.
2: Come è un membro del gruppo Astrofili Catania.

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: Mercoledì o il giovedì. Questo è una... Tu propendi per il mercoledì? Anch'io propendo fortemente per il mercoledì, anche molti ragazzi della primavera. Un passo indietro. Quest'anno è stato

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: avvicinarsi al mondo dell'astronomia, capire effettivamente che cos'è un telescopio newtoniano, perché un determinato tipo di montatura rispetto a un'altra, eccetera, eccetera.
1: Allora, il problema è che noi stiamo scappando, c'è
2: Io
1: lui
2: li
1: che si sta
2: odio,
1: suicidando.
0: ok.
2: Responsabilità di dare da mangiare a 20 persone stasera a casa mia.
0: Ah, ok, ancora non hai fatto niente.
1: No, a noi mi spiace, scusate la maleducazione, ci stiamo
0: No,
1: scappando, però
0: tranquilla.
1: se tu ci inserisci nella mailing list, Cici, quando
0: Alla
1: mi condanna la
0: prima,
1: prima volta,
0: esatto,
1: noi siamo
0: di
1: là
0: solito
1: sotto
0: saranno comunque o il
1: l'autobus.
0: mercoledì.

0: giovedì dalle 8 in poi.
1: Ci siamo tutti per mercoledì.
0: Va bene.
1: Okay. Grazie veramente.
2: Per scoppia equatoriale. Alta zimuttale, perché con l'equatoriale c'è un problema nei motorini basso passo, cioè nella precisione per far muovere il telescopio. Quindi alta zimuttale, perché così i motorini basso passo possono fare sì che si muovono in modo più preciso quando sei una stella, ad esempio.
0: Ma oltretutto, guarda, allora, per quello che
3: io ho una montatura equatoriale, le zimutale ci acchiappiamo come i cani ogni volta.
1: Ma la mia è equatoriale, tu insisti a parlare di
0: quella. Ti posso dire che dal punto di vista della struttura è molto più semplice metterli in piano orizzontale e verticale piuttosto che. Oltretutto deve essere la montatura equatoriale deve essere particolarmente robusta.
1: Sì, sicuramente.
0: Invece quella alta zimuttale deve essere robusta, sicuramente, perché non deve vibrare. Però
4: non è un po' no. Di questo
5: problema. Ragazzi, le discussioni tecniche, poi ne parlate, perché
1: però siccome io ci voglio.
0: Ne costruiremo uno niponiano equatoriale e uno alta zimuttale, così per par condicio. Esatto, abbiamo coperto. Ciao.
1: Mi raccomando.
0: E niente, quindi chi ha voglia di cimentarsi in questo progetto, può lasciare la sua email e verrà iscritto in questa mailing list e verrà informato quando ci occuperemo. A breve sarà online anche una pagina web dove iniziamo a spiegare quello che abbiamo fatto, il materiale raccolto, qualche fotografia, come ad esempio quella di asbesto dell'ultima eclissi presa in maniera molto amatoriale con una webcam e un binocolo cinese incastrato tra dei libri e una sedia, voglio dire, così lo spirito hacker, tra virgolette, si vede anche in queste piccole cose, cioè avere degli strumenti e riuscire a organizzarsi e tirar fuori un qualcosa di costruttivo. Lascio la parola a Saverio del gruppo Astrofili che...
4: No, vabbè, come dicevo lui l'altra sera, ci siamo riuniti così, eravamo pochi. E io non ero solo, c'erano altri due amici. Uno di cui, Salvo, si è costruito di sana pianta uno specchio da 144 cm, configurazione Newton. Quindi... Ho detto centimetri? Sbagliato, millimetri. Quindi 14 cm. Vabbè. Quindi, vabbè, tutto sommato...
6: Non è impossibile?
4: Ah?
6: Non la vedo impossibile per nemmeno da mettere qua, però più facile.
4: Manualmente io la vedo abbastanza impossibile.
6: No, perché lui faceva così con le mani, questo punto dovrebbe essere un po'.
4: 8 persone che fanno così con le mani.
6: No, io mi immaginavo un bocino.
4: Sì, a fare questo. Comunque c'è gente che autocostruisce telescopi di un metro e mezzo, e poi non ne fa niente perché non gli interessa, li vende. C'è gente che fa questo, proprio per passione.
6: Ma roba di macchinaria?
4: Ah? Eh sì, su quelle dimensioni già a mano è difficile.
6: Io ho un libro che spiega come lavorare i pezzi di vetro, però per fare legno.

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: Che si occupa di ceramica, facevano i test con la polvere di zircone, non so se si usa
2: questo.
3: Non ne ho idea.
2: Salvo questo ragazzo qui che si è autocostruito tutto, è anche geologo, per cui mi ha chiesto di portargli in un campione e analizzarlo per capire la dimensione.
3: È importante che la dimensione dei grani siano grosso modo simili tutti quanti, perché c'è un grano enorme, poi grani più piccoli.

0: Comunque, grosso modo, in 3-4 mesi l'ottica si può pure costruire. Essendo veloce, essendoci un bel numero di persone che lavora a
1: questo è anche più ottimista
0: turno.
1: di te,
0: Sì,
1: ti ho
0: vabbè,
1: detto due
0: però.
1: settimane.
0: Sì, però Salvo pensa che lavora 20 ore al giorno, non lo so, perché 2 settimane mi sembrano troppo poche.
1: Al massimo voglio dire, costruiremo una macchina a controllo numerico per la smerigliatura del vetro.
0: 8 mesi per costruire la macchina, poi 30 secondi appunto per fare lo specchio. Dopodiché, in contemporanea, penso che un altro gruppo si dovrebbe occupare sia della montatura che dell'elettronica che del software.
2: Sono gruppi distinti.
0: Sì, appunto.
2: Sì,
0: Sono qua tre gruppi, appunto. In maniera da poter lavorare in parallelo e
2: in più
0: arrivare.
2: c'è un gruppo che si occupa di raccogliere i materiali prodotti dai gruppi e pubblicati sul web, ma in realtà è di avere sempre il polso della situazione, poter reperire facilmente una serie di link di documentazione che già esiste, quindi coordinare tutta questa raccolta di materiali. Poi ci dovrebbe essere anche un gruppo che si occupa di fare disegni. Quando c'è anche il
0: Il
2: progetto
0: progetto.
2: è impegnativo.
0: Sì, in effetti.
2: Infine c'è anche un gruppo che invece dovrebbe curare
1: Logistica.
2: logistica, manutenzione
1: Contatti con
2: e
0: il luogo di lavoro sarebbe.
3: Il gruppo di fancazzisti l'avete previsto?
1: Io voto sì. Io voto sì.
3: Che sarà lì a rompere le scatole.
1: Il luogo di lavoro.
4: Oh, che bello, questa
1: Pensiamo
4: lente.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciro dalla nostra redazione. Buon ascolto.

ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.

0: things. Dio, do di distanze dal fuoco. No. È più che un po'.
1: Un'altra.

0: Svelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: Sì, sì, sì, io sono qua. Mm-hmm.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono